Kirina, Robert Fico e Kirina sono guarda la passione interno, sono provosa di digital integral, reccia di su promuche su citre su, salatari guardietum, o lo pazzo, sono bre e cadafè senti patrie su